smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

Thanks, y'all.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: che ti ricorderai.
1: Top Italia Radio.
2: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Ti hanno visto bere a una fontana,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, con la determinazione di un vero leader, siete pronti a dare il massimo per portare avanti un progetto ambizioso. Avrete l'energia e il tempo necessari per sorprendere chi avete accanto, riuscendo a cogliere ogni opportunità. Toro, potreste ricevere notizie deludenti che potrebbero influenzare il vostro umore, oppure qualcuno che desiderate incontrare non riuscirà a liberarsi. Non permettete che i contrattempi abbattano la vostra tranquillità. Gemelli, lasciate andare le insicurezze e chiudete a chiave ogni forma di timore incontrollato. Anche se la giornata richiederà molto da voi, con l'atteggiamento giusto riuscirete a farcela. Cancro, la fiducia che avete in voi darà i suoi frutti. Gli amici vi seguiranno come un leader in qualsiasi proposta. Con il naturale carisma che vi caratterizza, raggiungerete anche l'impossibile. Leone, potrebbero emergere nuove idee e obiettivi riguardo a certe attività. Spinti da un forte senso di idealismo, vi ritroverete a considerare possibilità che potrebbero presto diventare realtà. Vergine, alcune nuvole si sono ormai dissipate e la giornata è pronta per essere vissuta appieno in allegria e gioia di vivere. Finalmente i risultati di quel progetto che avete avviato con qualche esitazione cominciano a farsi vedere. Bilancia. Le ansie accumulate e lo stress generale potrebbero portare a reagire in modo insolito oggi. Cercate di non sfogarvi su chi non ha colpe. Lasciate che passi questo giorno difficile. Ci sono momenti in cui è meglio arrendersi del tutto. Scorpione. Giornata ideale per voi con ottime prospettive in amore, lavoro e salute. In amore dedicate tempo a migliorare la vostra vita semplificando la quotidianità. Gestirete le finanze con abilità accumulando risorse preziose. Sagittario. Giornata abbastanza fortunata con piccoli sprazzi di energia positiva. In amore il coraggio sarà la chiave per rafforzare il legame. Presto potrete cogliere ottime opportunità, portando a termine affari vantaggiosi. Capricorno. La situazione astrale vi permetterà di affrontare tutto con uno spirito fiducioso. Preparatevi a miglioramenti significativi in ambito familiare. Acquario. Mettete il giusto impegno e vedrete i risultati. In generale i problemi recenti si risolveranno presto, vedrete, permettendovi di ritrovare la lucidità necessaria per affrontare il futuro con determinazione. Pesci, questa potrebbe essere la giornata delle rivelazioni o delle iniziative audaci. Non temete il giudizio degli altri, anzi, siate pronti a rimettervi in gioco o magari ad esplorare nuove strade a livello affettivo. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Il vero coraggio consiste nel sopportare la sconfitta senza perdere il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione Economia in primo piano. Verso una nuova proroga sullo sconto del gasolio, oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora a un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'ipotesi è che il 22enne sia giunto in Italia proprio allo scopo di commettere l'aggressione dietro il pagamento di denaro. È stato infatti trovato in possesso di circa 3.500 euro in contanti, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Entro la fine della settimana però l'ondata di calore si estenderà in alcune aree settentrionali. Esteri, si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre il presidente americano Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Radcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni. Nata in una famiglia poverissima del Tennessee, in oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto ieri sera nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero e la difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 26 agosto 2026 è il 238esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 19:54. I santi del giorno sono Sant'Alessandro di Bergamo e Santo Ronzo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 agosto del 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino viene approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles in risposta alle istanze del popolo francese in favore di una società più equa ispirata ai principi illuministi. Nel 1920 viene approvato negli Stati Uniti il 19° emendamento della Costituzione americana che introduceva il suffragio universale. Fu il trionfo delle suffragette e il movimento per l'emancipazione femminile nato proprio con l'obiettivo di garantire anche alle donne il diritto di voto. Nel 1978 a Roma il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I, un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 26 agosto del 1972, con la tradizionale cerimonia di apertura, parte la 20ª edizione dei Giochi Olimpici di Monaco 72, un evento entrato nella storia purtroppo non solo sportiva. Dopo una settimana dall'inizio, un attacco terroristico cambiò il modo di garantire la sicurezza nei grandi eventi sportivi. Nel 2001 inizia il 100° campionato italiano di Serie A, 70° a girone unico. E nel 2007 il campionato di calcio vede il ritorno nella massima serie della Juventus, del Napoli e dopo 12 anni del Genoa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 agosto del 1993 Domenico Modugno tiene il suo ultimo concerto nella sua Polignano a Mare. Nel 1993 gli 883 pubblicano il disco Nord Sud Ovest Est. E nel 1996 Laura Pausini pubblica il singolo Incancellabile. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje il 26 agosto 1910 e scomparsa a Calcutta il 5 settembre 1997. Premio Nobel per la pace nel 1979. È stata una religiosa albanese di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India. Fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della Carità. Compie oggi 68 anni il politico italiano Nichi Vendola. Ne compie 54 Loredana Lecciso, personaggio televisivo italiano diventata famosa soprattutto per la sua storia d'amore con Albano. Spegne 46 candeline Macaulay Culkin, attore e cantante statunitense diventato famosissimo a soli 10 anni con il film Mamma, ho perso l'aereo. E il proverbio del giorno è: con le mani d'un altro è facile toccare il fuoco.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Yeah!

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio.

0: detto brindere alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Sono le 8 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Pakistan 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Science di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo. La causa sarebbe l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
1: Conflitto russo-ucraino, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte, inoltre, un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri, visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, è arrivato a Mosca per incontri riservati.
2: Musica, addio Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni. Nata in una famiglia poverissima del Tennessee, in oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini.
1: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas esplosa in un bed and breakfast. Sono rimaste ferite almeno 3 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, padre, madre e un bambino. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare dunque la misura per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora ad un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà.
1: Il tennis, Carlos Alcaraz e Serena Williams salutano il torneo di doppio misto agli US Open con eliminazione ai quarti di finale. Lo spagnolo ha ritorno in campo dopo 4 mesi e l'americano hanno perso contro il duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic col punteggio di 5-4-4-1 in favore dell'italiano e della Svizzera, che ora in semifinale se la vedranno contro Monfils Svitolina. Intanto Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci per 2-6, 6-4, 6-2.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

Il tempo apre con ancora stabilità. Una mattina brillante con un pomeriggio caldo ma non troppo. Massime sui 24-25 gradi Celsius. Qualche velatura innocua, ma il tempo resta affidabile. Il 25 agosto è quel giorno che non fa sorprese. E meno male.

Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno. Oggi non festeggeremo con la pizza in supercar. E ieri ha visto

0: cash oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Boxer.
1: Apriamo la pagina culturale con l'appuntamento che porterà al Forte di Bard la presentazione del nuovo volume della rivista europea Le Grand Continent, sabato 29 agosto, quinto volume della rivista europea, dedicato al tema Il nemico che ci designa. Un appuntamento di alto profilo che riunisce giornalismo, ricerca universitaria e diplomazia in tre panel dedicati alle grandi questioni del nostro tempo.
2: Ed ora passiamo a parlare di truffe. Sta circolando un nuovo tentativo di phishing via SMS. Il messaggio segnala un presunto pagamento in corso su un sito di prenotazioni e invita a bloccare la transazione tramite link o numero telefonico. Si tratta di un raggiro. Il sito è un clone creato per rubare credenziali bancarie e gli operatori sono finti. Le forze dell'ordine raccomandano di cancellare subito l'SMS e, in caso di dubbi, verificare solo tramite l'app ufficiale della banca o il numero verde riportato sulla carta.
1: Con le partenze di fine agosto, tornano le truffe legate alle prenotazioni delle vacanze. La polizia postale segnala il boom delle case fantasma, con alloggi inesistenti e caparre sparite. Secondo gli ultimi dati, oltre 1,7 milioni di italiani sono già stati vittime di frodi online. Tra i segnali d'allarme, prezzi troppo bassi, pagamenti fuori piattaforma e offerte sui social. Verifiche e prudenza restano essenziali per evitare raggiri.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.
1: Luca, dove sei?
2: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
1: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
2: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È prevista alle 18 di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Nella corsa finora inarrestabile dei prezzi, l'Italia si colloca però sotto la media europea. Secondo i dati Eurostat, infatti, a fine luglio le tariffe di benzina e diesel nella penisola sono salite del 12,5%, circa 4 punti in meno rispetto alla media dei 27. La voce fisco, tuttavia, pesa più che altrove.
2: In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Coldiretti lancia intanto l'allarme, con un'Italia letteralmente divisa in due, con 189 eventi estremi nell'ultima settimana, che hanno colpito i campi in maniera opposta alla siccità, ma con effetti ugualmente pesanti e con danni che superano i 3 miliardi di euro.
3: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas è esplosa in un B&B. Sono rimasti feriti madre, padre e la figlia, una bambina di 10 anni che versa in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Gli esteri: in Pakistan 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Sciences di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati, solo uno dunque è stato tratto in salvo. La causa sarebbe l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
3: Meta e i procuratori generali dei 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerato che gli stati americani puntano ad ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma.
2: Il calciomercato in chiusura: è arrivato il rilancio del Como per Moise Kean. L'offerta alla Fiorentina è ora di circa 40 milioni di euro, di cui 35 di parte fissa e 5 di bonus. Nonostante sia stata alzata l'offerta, la dirigenza toscana valuta se sia il caso di privarsi del suo attaccante. Si complica intanto l'arrivo di Jaden Osterwold alla Roma. I primi controlli medici svolti ieri nella capitale non hanno convinto i giallorossi, che decideranno il da farsi nella giornata di oggi. L'Aston Villa continua a trattare col Milan per Rafa Leao, ma sulle tracce dell'attaccante portoghese però resta anche il Galatasaray, che non molla.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

i miei calcoli sono corretti, oggi dovrebbe essere mercoledì. Dico perché tutto questo è una puntata speciale anche oggi, essendo in una dimensione spazio-temporale diversa, potrebbe anche non essere mercoledì, ma dovrebbe essere mercoledì. Potete confermarcelo comunque, sarebbe cosa molto grata. 349-722-5831. Iniziamo con un disco? Iniziamo con un disco.

Chi l'ha detto che i trend estivi li lancino solo i social? Anche il cinema può dire la sua parte, ragazzi. Leggevo che l'Odissea di Nolan, insomma, forse il film, anzi senza forse, il film più visto, comunque tra i più discussi dell'anno, anche se poi c'è quello su Super Mario che forse l'ha pure battuto, ma lasciamolo perdere per un attimo. L'Odissea ha creato un trend estivo che si chiama, adesso non ha un nome inglese credo questo, no, non ce l'ha, semplicemente consiste nel cercare la propria Itaca. Cioè, boh, ti giuro. Io non ho più parole, ma non so più cosa dire, non so neanche se leggere lo sto articolo. Al centro di questo fenomeno c'è appunto l'Odissea, no? Questa epopea di Ulisse, il suo leggendario Nostos, facciamo un po' i colti, il suo viaggio di ritorno verso Itaca, che a quanto pare sono tornati di moda grazie a Nolan, grazie al cinema. Quindi le rotte omeriche sono diventate le mete più amate dei viaggiatori on the road. In effetti non è una coincidenza, secondo i dati, secondo una ricerca condotta dalla piattaforma Camp Days, l'11% degli italiani sceglie le proprie mete basandosi su miti, opere letterarie e cinema. E in questo caso quest'opera cinematografica sta indirizzando non poco anche le prenotazioni estive di questo 2026.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

È bello anche da un lato che il cinema abbia ancora il potere di creare almeno dei trend, no? Che vanno anche oltre la sala cinematografica. In questo caso l'Odissea di Nolan, a quanto pare, ha creato un trend che riguarda soprattutto i più giovani. Il 28% degli intervistati da questo sondaggio della piattaforma Camper Days parla proprio di questo, parla di una tendenza sempre più spiccata tra i nativi digitali della generazione Z. Le tappe chiave sono queste. Allora, la Turchia, cioè molti partono da lì, dalla Turchia, in qualche modo dall'Anatolia, no? Dove ci sono le rovine di Troia, e il percorso poi prosegue verso le piscine naturali di Pamukkale, la penisola di Gallipoli nei Dardanelli. Quindi insomma c'è questo primo step, poi si va verso la Grecia settentrionale, poi ci si sposta in Sicilia e nelle isole Eolie, e infine si conclude nel Lazio, diciamo così, nel Circeo, che viene associato in qualche modo anche alla Maga Circe, promontorio laziale che incarna una sorta di pausa rigenerante dopo queste avventure via mare. Poi ancora c'è Corfù, con l'antica scheria del re Alcinoo, che offre ospitalità tra la città vecchia di impianto veneziano, la baia di Palio Castrizza e il canale dell'amore a Sidari, la riserva di Issos. E poi ovviamente si dovrebbe concludere questo viaggio, non so in quanti davvero sono riusciti a farlo tutto, proprio a Itaca, no? In qualche modo, quindi la meta simbolo dove il viaggio termina, quindi tra il porto di Vati, la spiaggia di Ghidaki e i borghi collinari, con quest'isola ionica che rappresenta poi alla fine l'essenza stessa di questa esperienza on the road, ricordando che il valore, questa è la frase che accompagna tutto, risiede nel percorso compiuto. Anche il pezzo finale dove Ulisse e Penelope se ne vanno in crociera sul Mar Nero, ma questo lasciamo perdere, sono le scelte di Nolan, forse non era il Mar Nero, era il Mediterraneo, vabbè, non importa, era il Mediterraneo.

0: torniamo a collegarci col Music Box. Come ogni ora, alla mezza arriva un momento dedicato a un grande classico della musica, quindi sentiamo chi c'è oggi.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Cinefax. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Il Music Box non tradisce mai, lo risentiamo tra un'ora. Nel frattempo torniamo.

Guarda, quando leggo questi studi mi viene da fare come quelli che dicono ai tempi di mio nonno le vacanze erano un concetto che non esisteva, perché attenzione, è venuto fuori da uno studio, senti un po', che per prevenire lo stress e il burnout dovremmo fare 7 vacanze all'anno. Questo, cioè, c'è gente che già ringrazia se ne fa una, diciamo, no? 7 pause rigeneranti nel corso dei 12 mesi sarebbero una necessità biologica per difendere il proprio benessere psicofisico. Questo lo dice l'università, niente poco di meno che di Pittsburgh, che lo ha dimostrato attraverso dei test fatti su alcuni esseri umani. Secondo i dati emersi da questo studio, programmare un'interruzione ogni 7-8 settimane è un reset biologico, cioè ci ricarica le funzioni cognitive soprattutto. E quindi hanno visto che i benefici di un singolo periodo di ferie tendono a svanire nell'arco di 2 o 4 settimane dal rientro, quindi bisogna sempre un po' ricaricare. Siamo un po' la frutta, un po', io continuo a dire questo, siamo un po' in generale, vado a dire ai cinesi, vai in Cina a fare questo discorso, poi mi dici.

quindi abbiamo scoperto da questo studio, ennesimo fondamentale studio scientifico, che ci vorrebbero 7 vacanze all'anno, secondo l'Università di Pittsburgh, per non essere stressati, no? Per rigenerare le nostre funzioni cognitive e biologiche. I riscontri clinici ci fanno capire, dicono i professori, che ci sono delle tutele concrete per la salute mentale con questa cadenza di vacanze, no? Una più o meno, abbiamo detto, ogni 7 settimane, più o meno siamo da quelle parti. Praticamente vuol dire che tu ogni 2 mesi devi fare le ferie, questo è un po' difficile. E quindi è stato visto che chi può permettersi questa consuetudine mostra una riduzione del rischio di depressione, addirittura del 30% rispetto a chi non lo fa, accompagnata da una marcata pressione dei livelli di cortisolo, che come sappiamo è il principale ormone responsabile dello stress, dell'ansia, no? Quindi allontanarsi dal quotidiano, anche solo, dicono, per un weekend lungo, stimola il cervello attraverso l'effetto novità, il movimento fisico e le interazioni sociali, tutte cose d'evasione, esperienze d'evasione che agiscono sulla qualità del sonno, potenziando anche la capacità di concentrazione e la stabilità dell'umore.

sì, attenzione, abbiamo il nuovo record di tiramisù mondiale, il nuovo tiramisù più lungo del mondo. Io non so per quale motivo ci sono persone che obiettivamente non stanno bene, cioè non stanno bene. In questo caso un team tutto italiano che a Londra ha voluto entrare nel Guinness dei primati per il tiramisù più lungo del mondo. Il record precedente era di 273 metri, fatto nel 2019 a Milano, e questi sono riusciti a Londra nel Chelsea Old Town Hall, tutti italiani loro, a entrare nel Guinness con un tiramisù di 440 metri. Ovviamente dovete immaginarvelo tutto fatto a serpente, tipo Snake, è presente il videogioco del Nokia 3310, il serpentone, quella roba lì, l'hanno fatto tutto un po' così, a forma di tubatura, a forma di riscaldamento a pavimento l'hanno fatto, no? Non so se avete mai visto com'è, quindi tubicini, così. Per raggiungere questo risultato ci hanno messo 2 giorni, non so in quanti erano in questo team, di fatto il primato doveva avere alcuni requisiti, no? Per essere definito tale, 15 cm di larghezza, 8 di altezza, e quindi hanno dovuto fare una struttura serpentina con 30 file curve da 8 metri ciascuna in un'unica lunghissima sequenza che nel totale fa appunto 440 metri. Siete matti completamente.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
1: Conflitto russo-ucraino. Un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe arrivato a Mosca per incontro. Riservati.
2: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
1: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
2: C'è anche la holding industriale ceca CE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
1: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo quattro vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ogni giorno scriviamo centinaia di parole, messaggi, email, commenti, chat. Eppure, quasi senza accorgercene, sentiamo continuamente il bisogno di aggiungere degli emoji, un sorriso, un pollice, un applauso, una faccina pensierosa. Comunichiamo attraverso la scrittura, ma per rendere davvero comprensibile ciò che proviamo, ricorriamo sempre più spesso a queste immagini che rappresentano volto, mani, come se l'alfabeto non bastasse più. Le emoji non rappresentano un'invenzione rivoluzionaria, sono un ritorno alle origini. Dopo secoli dominati dalla parola scritta, abbiamo riportato nella comunicazione il linguaggio del corpo. L'etologo inglese Desmond Morris lo aveva intuito. Nei suoi studi ha catalogato centinaia di gesti, mostrando come mani, posture, movimenti costituiscono un vero sistema di comunicazione. Gli emoji delle mani non fanno altro che congelare quei gesti in una piccola icona digitale. Ma Morris ammoniva: i gesti non sono sempre universali. Un pollice alzato può significare approvazione, incoraggiamento, amicizia, ma in altri contesti culturali può essere percepito come un'offesa. Anche il celebre segno dell'ok cambia significato da un paese all'altro. La comunicazione non è mai completamente neutrale, porta con sé la storia, la cultura e le consuetudini. Per questo mi piace ricordare un piccolo esempio della mia Valle d'Aosta. Nel nostro patois esiste la parola puzzo, che significa semplicemente pollice, ma il termine è diventato molto di più, identifica un gesto di saluto familiare e spontaneo. Si alza il pollice della mano destra per accogliere un amico, un parente, qualcuno con cui si condivide un momento di cordialità. È un gesto che richiama immediatamente il senso dell'appartenenza, della fiducia reciproca, della convivialità. Diverso invece il discorso per il volto. Gli studi dello psicologo Paul Ekman dimostrarono che alcune espressioni fondamentali, gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa, vengono riconosciute praticamente ovunque, anche da popolazioni che non avevano mai avuto contatti con il mondo occidentale. Un sorriso resta un sorriso, una lacrima comunica tristezza, una smorfia racconta rabbia o disgusto. Dietro pochi pixel sopravvive un patrimonio evolutivo comune all'intera specie umana. Il linguista Evans osserva giustamente che le emoji non costituiscono una lingua vera e propria, non possiedono una grammatica, non possono sostituire le parole, sono piuttosto un'integrazione della scrittura, restituiscono il tono della voce, lo sguardo, la mimica e i gesti che il testo inevitabilmente perde. Pensiamo spesso che la tecnologia ci renda sempre più artificiali. In questo caso accade quasi il contrario. La tastiera dello smartphone ci ha riportati a una forma di comunicazione antica che precedeva persino la scrittura.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco. The Step.

Grazie mille allora alla redazione, applauso per la redazione per favore, che abbiamo sentito poco fa con le news. Grazie. Mai abbastanza ringraziata, e anche per tenerci tutti aggiornati in giornate come queste di puntate speciali. Il numero per interagire con Top Italia Radio, che comunque rimane attiva, è il 349 722 5831.

Vediamo un dato interessante su uno dei mostri finali degli imprenditori italiani. Non sto parlando delle tasse, quello lo vedremo più avanti magari, ma della burocrazia. Sono veramente settori che sono proprio azzoppati dalla burocrazia. Pensiamo all'agricoltura, ne abbiamo parlato tante volte. Bene, secondo uno studio, il costo della burocrazia sarebbe quello del 3% del PIL italiano, cioè il costo che ha per le imprese è davvero tantissimo. Sono 60 miliardi all'anno che vengono tolti dalla potenziale produttività di quelle aziende, messe in, non si sa, burocrazia appunto. Il conto è davvero molto salato. Secondo la CGA di Mestre, che ha elaborato i dati di The European House Ambrosetti, le imprese italiane questo spendono 60 miliardi all'anno solo per gestire il rapporto con la pubblica amministrazione.

0: La giostra. La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
1: Con le poche parole, quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

altro più indiretto, perché meno burocrazia vuol dire aumento della produttività, più crescita economica, presenza di più imprese sul mercato e maggiori opportunità di lavoro, e anche un sistema nel suo complesso più produttivo e più efficiente, capace di generare più ricchezza. Quindi da un lato tu hai il costo, diciamo, che vedi tutti gli anni, perché quello è chiaro, no? Il commercialista, tutte le varie cose che devi avere per gestire il tuo rapporto con la famosa PA, questo bellissimo acronimo, no? Dall'altro lato hai anche questa zavorra che ti impedisce di crescere, che si aggiunge ad altre che già abbiamo strutturalmente in Italia, dove magari la PA non c'entra nemmeno, e che però di sicuro non aiuta.

0: puntuale come ogni ora c'è il Music Box, quindi facciamo un tuffo all'indietro per riascoltare un grande classico della musica o della radiofonia. Prego. Music Box.
1: September 14, 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Apriamo una pagina dedicata alla giornata del gatto, celebrata l'8 agosto. In questa occasione si festeggia la giornata del gatto, un appuntamento internazionale che invita a valorizzare il benessere e la cura dei felini, sempre più presenti nelle case. La ricorrenza richiama l'attenzione sull'adozione responsabile, sulla prevenzione e su una convivenza attenta con gli animali domestici. Un'occasione simbolica per ricordare il ruolo affettivo e sociale dei nostri compagni a quattro zampe.
3: Il presidente di UNCEM, Marco Bussone, invita alla cautela sul possibile neopopolamento delle aree montane legato alla crisi climatica. Al momento non ci sono dati certi. La montagna può diventare rifugio climatico, ma servono servizi essenziali, case disponibili, diritto di abitare garantito e nuovi modelli economici. Bussone ricorda che l'inverno è lungo e l'isolamento si supera solo con comunità capaci di offrire opportunità a famiglie, giovani e anziani.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Ed era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349-722-5831 noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, magari in tutti e due.

starei un po' sul filone del caldo, dai, siamo su questo perché è interessante questa tabella che ci dice quali sono gli strumenti meno cari per difendersi dal caldo. Allora, ci sono varie opzioni, facciamo quattro opzioni: ventilatore, deumidificatore, condizionatore portatile e quello fisso, no? Quello che si mette proprio al muro, così. Diciamo è abbastanza intuitivo, quello che costa meno è il ventilatore, anche quello che serve meno da tutti. Che se devo dire, io continuo, senti qua, se ce l'ho qua adesso, continuo assolutamente a star bene, guarda, col mio ventilatorino, non ho nessun tipo di problema. Il ventilatore portatile, o non portatile, anzi in questo caso non è portatile perché è quello inteso con la spina, ha una potenza media di 40 watt di solito, un'ora di utilizzo costa un centesimo, 8 ore di utilizzo siamo sui 10 centesimi, quindi assolutamente pochissimo. Il deumidificatore ha una potenza media di 300 watt invece, quindi saliamo, ovviamente è questo che poi determina tutto, e siamo sui 9 centesimi all'ora, con 8 ore in media, se lo usate 8 ore al giorno, 70 centesimi, 72 centesimi. Rimangono fuori da questa bellissima classifica il condizionatore portatile e quello fisso. Scopriamo tra poco quanto impattano sulle bollette. Beh, diciamo che è facile, no? Era facile questa classifica degli strumenti meno cari per rinfrescarsi durante l'estate. Il meno caro è il ventilatore, il secondo meno caro è sicuramente il deumidificatore con 70 centesimi al giorno se lo usate 8 ore al giorno. Il condizionatore portatile siamo sui 30 centesimi per ogni ora di utilizzo, quindi se lo usi 8 ore, facciamo finta, sono 2,40 euro al giorno. Quello che costa di più è quello fisso. Quello fisso che ha una potenza media di 1500 watt, in un'ora ti consuma 45 centesimi alla fine sulla bolletta, e se lo usi 8 ore puoi arrivare anche 3,60 euro al giorno, quindi è in assoluto la cosa che costa di più. È anche quella migliore, chiaramente, anche il prodotto, diciamo, tra questi rispetto al ventilatore che ti assicura l'effetto frigorifero che nessun altro ti può dare, ovviamente, questo è chiaro, però insomma, il costo è questo.

0: La giostra.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: La giostra.
1: Comunque penso che tra le rubriche da aprire in questo programma dovremmo metterci anche notizie che tornano ciclicamente o qualcosa del genere, chiamiamola così, perché ci sono queste notizie che ogni tanto escono fuori, no? E questo è proprio il tipico esempio, l'imprenditore pieno di soldi o il VIP che fa l'intervista per farci sapere che lui viaggia in prima classe e invece i figli li fa viaggiare in economy perché si devono sudare i soldi come ha fatto lui. Noi abbiamo un esempio in Italia che è Barbareschi, cioè ogni due mesi Barbareschi fa un'intervista in cui ci tiene a farci sapere che quando morirà non lascerà un centesimo ai suoi figli perché dovranno guadagnarsi i soldi come ha fatto lui, no? Ci sono anche diverse star del basket che l'hanno fatto in passato, forse mi ricordo un Shaquille O'Neal che aveva detto una cosa del genere, magari mi confondo, correggetemi se sbaglio, 349-722-5831 su WhatsApp. In questo caso l'ultimo di questo elenco è un noto imprenditore immobiliare che si chiama Samuel Leeds, che ha dichiarato appunto questo: io viaggio sempre in prima classe perché sono pieno proprio da far schifo di soldi, ma se i miei figli devono viaggiarli compro il biglietto low cost. Quindi questo, o se lo comprano loro meglio ancora. È tutto molto prevedibile, cioè diciamo il discorso è sempre quello lì, no? Appunto devono guadagnarselo, eccetera. Ma voi come la vedete? Siete d'accordo? Anche voi tendete a fare così? Voi benestanti in ascolto, fate così? Oppure più o meno, insomma, la vostra progenie ha il vostro stesso tenore di vita?

0: La giostra.
1: Sì, beh, certo, l'opposto non può succedere, cioè non leggerai mai di uno molto povero che dice io viaggio in low cost e i miei figli viaggiano in prima classe. Questo è un po' complicato. Vabbè, comunque questo Samuel Liz ha fatto anche molto discutere, perché ha fatto proprio un video, insomma, lui cerca anche un po' di diventare influencer in questo momento qua, sfruttando un po' la scia di questa notizia, di questa sua dichiarazione. In questo video dice: ricchi, amici ricchi, non viziate i vostri figli. Ho preso la business class perché me la sono guadagnata, i miei figli invece no. Lui ha due figli, li ha lasciati in classe economica, mentre lui con la moglie si è seduto, insomma, la moglie, a quanto pare, anche la moglie non è che gli ha regalato il volo, la moglie ha diritto di stare con lui in prima classe perché, dice lui, ha contribuito al suo successo aiutandolo anche proprio a livello lavorativo. Quindi, insomma, meno male, perché se no doveva viaggiare anche lei in stiva praticamente.

metafora ho fatto. Guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
2: Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, infatti, un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Una donna e una bambina di 4 anni sono invece rimaste uccise in un attacco con droni russi sulla città di Cherniv, nel nord dell'Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dichiara che il presidente russo Putin non ha incontrato il capo della CIA John Ratcliffe. Sono noto all'agenzia di stampa russa Interfax dopo che è emersa la notizia della visita di Ratcliffe a Mosca.
3: Il prezzo dei carburanti continua a correre e in alcuni distributori autostradali italiani è stata raggiunta la soglia di oltre 3 euro per un litro di gasolio premium. L'Unione Nazionale Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
2: Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato a Bari mentre trasportava missili Acheron, potenti armi da combattimento prodotte in Francia. L'uomo proveniva dalla Grecia, era appena arrivato al porto di Bari quando è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo. I militari hanno trovato i missili conservati in alcuni contenitori usati per il trasporto di sistemi d'arma anticarro.
3: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà così alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
2: Il calcio, brutte notizie per la Juventus. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro a causa dell'infortunio subito nella sfida contro il Frosinone. Attaccante turco potrebbe dunque saltare una decina di partite in Serie A, cui andrebbero aggiunte quelle in Europa League, il cui sorteggio è previsto per venerdì.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: La Giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Molto bene, molto bene. Siamo entrati così, in ciabatte, nella terza ora di oggi, in questa puntata speciale. Legacy anche registrata, diciamolo, tanto agosto, ragazzi. Cioè, voglio dire, ma sì, ma sono tutti in ferie. Ma siamo, c'è solo i turisti in Valle d'Aosta, i lavoratori del turismo e i turisti. Basta, adesso sono tutti via, ovunque in giro per il mondo. Me compreso, vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio, che comunque rimane assolutamente viva: 349-722-5831.

0: sesso.
1: Avete mai sentito l'espressione usiamo solo il 10% del nostro cervello? C'è stato un film che l'ha resa celebre nel mondo. Bene, sappiate che è un falso mito, che si tratta di una cosa che non ha evidenze scientifiche, non ci sono soprattutto dati, no, su questo, che possono dare una percentuale di utilizzo del cervello. L'ha spiegato il progetto Brain Facts della Society for Neuroscience, che ha spiegato che durante la giornata entrano in funzione praticamente tutte le aree cerebrali, quindi anche se magari momenti diversi, non insieme, ma d'altronde scusami, cioè non è che fai tutto insieme, ti serve una cosa per una parte per l'altra, e quindi non è vero che c'è un 90% spento del cervello e nessun talento segreto in attesa, ahimè, di essere sbloccato. Quindi quella cosa lì, come si chiamava il film? Limitless, può essere, che lui prendeva la pastiglia, diventava, poi c'è anche la versione di Macho Capatonda, no? Con questa lo usi il 2, quella cosa lì. Questo è uno dei tanti falsi miti che circolano sul nostro corpo, ma in generale sul mondo, su cose che noi siamo convinti di conoscere, di aver date per accertate, ma che in realtà non poggiano su nessuna base scientifica o anche solo empirica, e che hanno anzi spesso una negazione, una contraddizione. Ne vediamo qualcuno tra un attimo.

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Il tempo apre con ancora stabilità. Una mattina brillante con un pomeriggio caldo ma non troppo. Massime sui 24-25 gradi Celsius. Qualche velatura innocua, ma il tempo resta affidabile. Il 25 agosto è quel giorno che non fa sorprese. E meno male.

siamo sul filone dei falsi miti. Abbiamo visto che in realtà non è vero, per esempio, che usiamo solo il 10% del nostro cervello. Un altro mito che circola abbastanza così di prepotenza è quello sui peli. Passiamo, diciamo, da un organo come il cervello a, non solo un organo, i peli, insomma, una componente del nostro corpo come i peli. Bene, c'è un'idea che radersi faccia ricrescere i peli più spesso. Ovviamente convinzione falsa. Ragazzi, su questo basta pensare alle persone che perdono i capelli. Cioè, fosse vera questa cosa, si raderebbe, a forza di radersi li crescerebbero tutti. Non è così. Ovviamente non è così. Secondo la Mayo Clinic, il pelo appena tagliato ha una punta netta e quindi può apparire più scuro o ruvido, ma in realtà il follicolo, che è la parte che conta, non cambia per niente. Lo spessore, il colore, la velocità di ricrescita restano assolutamente gli stessi. Quindi questo è un altro falso mito che possiamo smentire. Tra poco ne vediamo un terzo, dai.

0: fatichi, bom bom bom.
1: In questo elenco dei falsi miti in cui tutti abbiamo creduto almeno una volta nella vita, adesso poi ci spostiamo sul tema alimentare, dove volendo sono di falsi miti ne abbiamo talmente tanti che dovremmo fare una puntata intera, ma uno su tutti che circolava in tante diete un po' farlocche negli scorsi anni è: i carboidrati la sera, la pasta la sera fa ingrassare. Ovviamente è una cavolata, perché l'unica cosa, questa, guarda, questa è una roba che sai cos'è la cosa assurda? Che è semplicissimo, l'unica cosa che fa ingrassare è l'eccesso calorico, basta, non è che c'è molto molto da fare. Se tu non mangi tutto il giorno e la sera ti mangi un piatto di pasta, ma secondo te ingrassi? Cioè, in base a quale principio? Ovviamente è totalmente falso. Altro mito sull'alimentazione qui si è creduto per tanto tempo riguardava le uova, che si pensava facessero male al cuore. Ovviamente qua parliamo di consumi moderati, non vi mangiate 50 uova al giorno come fanno alcuni.

consumo moderato ovviamente non alza il colesterolo per la maggior parte delle persone. Chiaro che se poi eccedi, come non dico qualsiasi cibo, ma quasi quelli che hanno almeno una percentuale di grasso, quantomeno sì, ci può essere un problema. Altro falso mito, io questo non l'ho mai sentito invece: l'ananas brucia i grassi. Mai sentito, devo dire, questo a me mancava, però ecco, ovviamente è falso. Aiuta la digestione delle proteine, questo è dimostrato, ma non ha alcun potere di bruciare il grasso corporeo, anche perché secondo me nessun cibo ha questo potere, non è che c'è un cibo che te lo mangi e brucia i grassi corporei. Di nuovo, l'unica roba che ti fa bruciare i grassi corporei è sicché il surplus, saldo negativo calorico, come si dice, non so qual è il termine latino corrispondente, vabbè, un minus, non lo so, comunque non imparo, ti hai capito. Con i falsi miti direi che ci siamo, andiamo avanti con un disco, continuiamo in questa puntata speciale.

0: Beh, questo musicalmente è sicuro uno dei momenti più attesi della giornata, secondo solo al disco libero, ovvero il Music Box, col quale ci colleghiamo subito.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: nel disco libero di oggi c'è il giorno e la notte, potremmo dire. Sono due canzoni davvero che sono molto diverse per mood l'una dall'altra. Partiamo da Jovanotti con Bella.
1: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuore.
0: Uno ci parla di acqua cristallina, l'altro ci parla di liquami tossici, toxicity dei System of a Down.

0: una scelta davvero ideologica quasi. Uno, Jovanotti, due, System of a Down. Votate al 349 722 5831 su WhatsApp.
1: La giostra

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CIDAC.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus, sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis, Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. Italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3 set. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, a rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica, Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Era un ballottaggio davvero particolare perché avevamo da un lato il System of a Down con Toxicity e dall'altro il Jovanotti con Bella. Alla fine vince proprio il cantante italiano, lo sentiamo con questa hit di fine anni 90.

Giovanotti era bella ed era il disco libero di oggi col quale io vi saluterei. Domani c'è l'ultima diretta della settimana dall'Ideal Car, sempre dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao!

0: voglia di non vederti più.
1: Allora, siamo alla fine anche di questo mercoledì. Dopo il disco libero abbiamo archiviato anche questa puntata speciale. Io vi lascio con le notizie e con il resto dei programmi. Per oggi da Riccardo è tutto. Ciao!
2: La giostra.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
1: Una frana si è verificata nella contea di Jhelum, nella città di Shigatse in Tibet. Secondo quanto emerso finora, il fenomeno avrebbe causato gravi perdite e molte persone disperse. Tuttavia, al momento non è ancora noto il bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare di soccorrere le persone disperse.
2: Sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
1: È morto a 81 anni Domenico Papalia, storico esponente dell''Ndrangheta e figura ritenuta dagli investigatori tra le più influenti dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto. Conosciuto nell'ambiente criminale col soprannome di Miku, Papalia era stato posto ai domiciliari lo scorso luglio, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre.
2: Il prezzo dei carburanti continua a correre e l'Unione Nazionale dei Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
1: Il calciomercato è corsa 2 tra Roma e Juventus per Frank Kessié. I giallorossi hanno incontrato ieri sera l'agente del giocatore provando a giocare ed anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto dopo il trasferimento di Miletti al Beşiktaş. Il Como invece annuncia ufficialmente l'ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Cambawala dal Villarreal fino al termine della stagione con opzione di acquisto a titolo definitivo.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: weekend.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Box.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

0: Una ricerca Astra Ricerche mostra che il 95% degli italiani consuma caffè ogni giorno e oltre 7 su 10 curano con attenzione la preparazione. Quasi metà si riconosce nell'ombarista e 1 su 4 ha aumentato i consumi in casa. Studi internazionali indicano che un consumo moderato, 3 a 4 tazze al giorno, può ridurre il rischio cardiovascolare e di diabete, migliorare attenzione e performance, mentre un eccesso può favorire ansia e disturbi del sonno.
1: Apriamo la pagina culturale con l'appuntamento che porterà al Forte di Bard la presentazione del nuovo volume della rivista europea Le Grand Continent, sabato 29 agosto, quinto volume della rivista europea, dedicato al tema Il nemico che ci designa. Un appuntamento di alto profilo che riunisce giornalismo, ricerca universitaria e diplomazia in tre panel dedicati alle grandi questioni del nostro tempo.
0: Ed ora passiamo a parlare di truffe. Sta circolando un nuovo tentativo di phishing via SMS. Il messaggio segnala un presunto pagamento in corso su un sito di prenotazioni e invita a bloccare la transazione tramite link o numero telefonico. Si tratta di un raggiro. Il sito è un clone creato per rubare credenziali bancarie e gli operatori sono finti. Le forze dell'ordine raccomandano di cancellare subito l'SMS e, in caso di dubbi, verificare solo tramite l'app ufficiale della banca o il numero verde riportato sulla carta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico Jiron, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e di persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime, ma si teme una strage.
2: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
3: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria ed uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
2: Caro carburanti, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,17 euro al litro per la benzina, 2,137 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è più elevato. È prevista alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri che, come dicono da Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise.
3: Condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 189 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
2: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo d'agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì. Inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Max. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia 3 Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura all'economia, è attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate, un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
1: Gli esteri: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
2: In Germania, 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
1: Minimo la cronaca: ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorzene, il veneziano. A finire manette dopo mesi di indagini è un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione dietro compenso di almeno 3.500 euro.
2: Questa mattina 25 bambini in vacanza a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dopo aver fatto il bagno al mare, hanno iniziato a sentirsi male. Tra i sintomi accusati: vomito, diarrea e febbre. La causa dei malori sarebbe da ricercarsi in un malfunzionamento del depuratore che scarica nelle acque comunali. Per questo sarebbe stata emanata un'ordinanza con divieto di balneazione in prossimità della foce del fiume Armiro, dove scarica l'impianto. I minorenni sono stati tutti trasportati in ospedale, dove sono costantemente monitorati.
1: Il calcio: Ken spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Con questa scelta il giocatore vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como, ma i Viola però non cambiano la loro posizione. Per lasciar partire Ken devono prima trovare un sostituto all'altezza. I motori invece: la KTM Tech 3 ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Luca Marini a partire dal 2027. Il fratello di Valentino Rossi lascerà la Honda per andare a sostituire Enea Bastianini, il quale dalla prossima stagione salirà sulla moto dell'Aprilia Trekhouse.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Con le partenze di fine agosto tornano le truffe legate alle prenotazioni delle vacanze. La polizia postale segnala il boom delle case fantasma, con alloggi inesistenti e caparre sparite. Secondo gli ultimi dati, oltre 1,7 milioni di italiani sono già stati vittime di frodi online. Tra i segnali d'allarme, prezzi troppo bassi, pagamenti fuori piattaforma e offerte sui social. Verifiche e prudenza restano essenziali per evitare raggiri.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci, il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: Apriamo una pagina dedicata alla giornata del gatto, celebrata l'8 agosto. In questa occasione si festeggia la giornata del gatto, un appuntamento internazionale che invita a valorizzare il benessere e la cura dei felini, sempre più presenti nelle case. La ricorrenza richiama l'attenzione sull'adozione responsabile, sulla prevenzione e su una convivenza attenta con gli animali domestici. Un'occasione simbolica per ricordare il ruolo affettivo e sociale dei nostri compagni a quattro zampe.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CIDAC.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Rinnovare arredamento e casa.
3: Interior design virtuale.

0: si sveglia la domenica mattina e dice: amore, se spostassimo questo divano?
1: Mamma mia, una minaccia a mano armata. E lì capisci che la tua giornata di riposo è finita e che passerai le prossime 8 ore a spingere armadi pesantissimi giù e su per il corridoio.
0: Esatto, e il dramma vero è che dopo aver distrutto il parquet e spezzato la schiena a tutti, vi fermate, guardate il risultato e vi dite: no, niente, faceva schifo prima e fa schifo pure adesso.
1: Per non parlare di quando compri la pettura verde salvia convinto di fare una cosa chic e ti ritrovi con il soggiorno che sembra una sala d'aspetto.
0: Sì, ma prima di spendere 3.000 euro da un architetto o finire all'IKEA di sabato pomeriggio a litigare per una libreria, la tecnologia ci viene in soccorso.
1: La prima applicazione salva vita per evitare di spaccarsi la schiena a vuoto si chiama Reimagine Home.
0: Scattate una foto della vostra stanza così com'è, anche se c'è il caos totale con i panni stesi e i giochi dei bambini sul pavimento.
1: E l'AI fa la magia. Svuota virtualmente lo spazio, cancella il disordine e ve lo riarreda da zero nello stile che preferite. Dal minimal chic al bogo chic, fino allo stile industriale.
0: Riconosce la luce dalla finestra, le pareti reali, le dimensioni, sfornando un rendering iperrealistico in 5 secondi.
1: In pratica vi fa vedere come verrebbe la stanza prima di muovere anche solo un soprammobile o spendere un solo euro.
0: Ma mettiamo che volete fare delle prove un po' più audaci, tipo azzardare una parete scura o un pavimento in legno chiaro.
1: Lì usiamo Interior AI, che è praticamente il simulatore di rischi casalinghi preferito da chi vuole usare.
0: Caricate la solita foto del vostro salotto e selezionate le opzioni. Potete scrivere legno di noce oppure illuminazione calda o stile scandinavo.
1: L'algoritmo vi genera 10 variazioni differenti dell'ambiente, così capite subito se quella poltrona giallo senape ci sta benissimo o se sembra un pugno in un occhio.
0: E se poi vi innamorate di quel tavolino generato dalla AI e volete comprarlo davvero senza impazzire sul web?
1: Lì entra in gioco la terza chicca, Room GPT.
0: Non solo vi riprogetta la stanza, ma vi trova anche gli oggetti reali corrispondenti sugli e-commerce, con tanto di link per ordinarli direttamente dal divano.
1: Trasformando la vostra casa in una rivista di architettura con zero fatica e il massimo della resa.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'interior design vi permette di liberare la fantasia e giocare con gli spazi in totale sicurezza. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Ci sono 291 stranieri tra i 384 viaggiatori dispersi in Nepal nell'alluvione seguita alla piena improvvisa del fiume Bhote Koshi. Lo comunicano le autorità nepalesi per il turismo sulla scorta delle informazioni fornite da 10 agenzie turistiche di viaggio. La maggior parte sono indiani, ma ci sono anche dispersi di cui non si conosce la nazionalità. La Farnesina si è già attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani nell'area colpita.
2: In Germania 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
3: Passiamo all'economia. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
2: La cronaca: 2 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le 2 persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore, che a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.
3: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
2: Cambiamo argomento. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
3: È tutto, a più tardi.

Sole. È mercoledì 26 agosto 2026, il tempo un po' così così, ogni tanto c'è il sole, sapete, c'è quel sole un po' timido, non si sa, e anche lui forse è stanco di continuare a splendere, ma ci sono io che lo sostituisco e soprattutto c'è Gianluca Vacchi e Sebastiano.

con i minuti con i secondi c'è questa gioia, quindi mi soffermo anche sulla data. Magari ha un significato, non credo che abbia un significato, però se non dovesse, magari in ascolto ci sono persone esperte di date, 349-7225-831, ditemi il significato, il valore simbolico, altrimenti possiamo attribuirgli noi un significato. Iniziate a far andare le vostre menti geniali, nel frattempo noi suoniamo la buona musica. Sofì e Noemi con Farfalle, buonanotte.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi manager.

dal 2018 con Car Brave abbiamo un po' viaggiato. Londra, Parigi, queste due mete vengono citate all'interno di Mercy, e devo dire la verità, poi facciamo il giro del mondo perché ritorniamo qui a Milano, linea Valla Valle d'Aosta. Ecco, c'è tutto questo circolo che poi è un circolo vizioso, ma è un circolo sano. Sono le 15 quasi 21 minuti di questo mercoledì 26 agosto 2026 e spesso parliamo di mascotte animali che diventano virali sui social. È il caso, l'ultimo caso è questa gatta che assomiglia a Avril Lavigne perché presenta delle macchie scure intorno agli occhi, e quindi queste macchie richiedono

Manchester, nella Columbia Britannica, dove lo staff ha scelto per lei un nome praticamente inevitabile. Il tratto scuro attorno agli occhi, il make-up nero e marcato, è stato molto semplice attribuirle un nome. Certo, è Avril Lavigne, non la vedete?

centro per gli animali, e subito lo staff le ha dato questo nome perché c'è questo sguardo che richiama il trucco della cantante. Si chiama proprio così: Avril, Avril, vieni qui, ci sono i croccantini. Ecco, immagino un po' questa scena. Le fotografie sono diventate virali alla velocità della luce, subito hanno attirato l'attenzione di molti utenti, infatti sono tantissimi commenti, e secondo il centro, lo staff, Avril è affettuosa con le persone, ama stare al centro dell'attenzione e preferisce essere l'unica gatta di casa, quindi è molto protettiva del suo ambiente. Del resto è una gatta come tutti gli altri. Purtroppo non sa suonare la chitarra, e purtroppo, altrimenti avrebbe proprio

0: Let go, let go, let go.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: tue manette.
1: Voglio le tue manette, ci canta così Beatrice Quinta insieme a Villa Banks. Detto così non è tanto bello, però è orecchiabile come canzone. Sono le 15:39 minuti di questo mercoledì 26 agosto 2026. Ora parliamo di concorsi, non di Miss Italia, ma di uomini, perché ovviamente ci sono diversi concorsi che riguardano anche il mondo maschile, non solo quello femminile, e abbiamo già un vincitore. Riccardo Sparacciari è stato eletto il più bello d'Italia 2026 durante la finale nazionale disputata da Lazio, ci troviamo in provincia di Savona, all'età 27 anni di Frascati. Ha superato una ventina di finalisti arrivati da diverse regioni italiane, conquistando il titolo alla 48esima edizione del concorso. Complimenti. Chi è Riccardo Sparacciari? L'abbiamo già visto in televisione, ha partecipato

349 7225 831. Raccontatemi questo e raccontatemi se magari siete stati protagonisti di qualche concorso, non avete raggiunto il traguardo e non avete raggiunto il premio come Riccardo Sparacciari, però avete partecipato, perché stavamo parlando di Riccardo, ha vinto il concorso, quello che si è tenuto ad Alaska.

Vittoria, mia mamma, a lei devo tutto un risultato che lo stesso Sparacciari non si aspettava. Molto, è un volto molto conosciuto sia in televisione ma soprattutto sui social.

Dalle testate giornalistiche, ma anche il mondo del web si è stretto attorno alla famiglia, in particolare attorno a questa star che, pensate, ha venduto la bellezza di 160 milioni di dischi, capolavori come Jolene, How We Always Love You. E la generazione Z l'ha conosciuta in particolare grazie a My

energia dei Maneskin con Zitti e Buoni. Chissà se ritorneranno a fare la rivoluzione sul palco di Sanremo 2027. Ci sono diversi rumors a riguardo. Nel frattempo, Stefano

i Maneskin ci sono diverse voci, le avevano già detto tempo fa la probabile reunion, e potrebbe approdare questa reunion sul palco di Sanremo in qualità di big o in qualità di big special, quindi come ospiti. Ritorniamo a parlare di Dolly Parton. Lei sì, ha fatto la rivoluzione del genere country. Un commento, una dedica commovente viene anche dal padre di Miley, Billy Ray Cyrus. Ho così tanti momenti e ricordi con Dolly che è difficile sapere da dove iniziare. Quindi ci sono diversi commenti su questo.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Sul versante nepalese le vittime accertate sono finora almeno 31, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il Kathmandu Post conferma che 348 persone risultano disperse. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni.
1: Economia. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per varare la proroga del taglio delle accise. Il provvedimento all'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende, è un decreto con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, che riguarda l'ex Ilva.
2: La cronaca: due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le due persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore, che a differenza di quelle di un elicottero non sono direttamente azionate dal motore.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
2: Le condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 189 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
1: Volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto: 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

perché più che altro il cielo è pronto a regalarci un'altra sorpresa. Dopo l'eclissi di sole ci sarà l'eclissi di luna, ma non vi voglio spoilerare nulla perché dovete rimanere qui sintonizzati su Top Italia Radio fino alle 18, perché avremo modo di capire un po' gli ultimi eventi che stanno caratterizzando il cielo, dall'eclissi di sole all'eclissi di luna.

tutti sapete, questo mondo un po' che ci cattura e soprattutto ci incuriosisce. A me particolarmente sì. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare. Ora baila conmigo.

0: eclissi di luna. Non vi voglio ancora dire la data, ma sicuramente avrete già visto qualcosa, perché è la notizia del giorno. Dopo l'eclissi di sole arriverà l'eclissi di luna. Rimanete lì perché a breve parleremo di questo. Prima però c'è Alfa con la sua Cin Cin e pensiamo alla luna e brindiamo. Che dite, vi piace come idea?
1: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con l'R, da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

16:18 minuti, adesso parliamo dell'eclissi totale di Luna. Si terrà all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone. Dopo lo spettacolo straordinario dell'eclissi solare del 12 agosto, lo abbiamo visto tutti, tutto molto bello, la stagione dell'eclissi di questo eccezionale agosto 2026 non è ancora terminata. Quindi fatevi una promemoria: 28 agosto alle 4:40 di mattina, tutti con il naso all'insù ad osservare.

Purple Disco Machine insieme a The Magician con All My Life I'll Be Waiting For Something Like This, e noi stiamo aspettando qualcosa di meraviglioso, l'eclissi totale di luna. Sarà, si terrà nel nostro cielo.

prendere buono gli spunti, i consigli che ci danno gli esperti. Per esempio, per poter osservare queste eclissi è necessario recarsi in un luogo con l'orizzonte ovest completamente sgombro. Il massimo avverrà quando la luna sarà in procinto di tramontare. Nelle città come Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, la visibilità massima sarà alle 6:12. Quindi segnatevi, se vi trovate da queste parti. L'altezza sull'orizzonte però andrà diminuendo, spostandosi da ovest verso est lungo la penisola. L'altezza sarà di 6.7 gradi a Cagliari, 5.8 a Torino, 4 a Milano, 3 a Roma, 2.6 a Napoli, fino a un minimo di 0.8 a Bari.

nell'ultimo periodo, perché i social comunque ci sono da un po' di tempo, ma ho visto molte stories per quanto riguarda l'ultima eclissi che c'è stata, quella di Sole. Il 12 agosto mi sono svegliata, o meglio, ho vissuto live i diversi momenti dei miei follower o comunque degli utenti, tutti lì a captare l'eclissi di sole, quando magari avevano scoperto di questo evento la mattina stessa, subito pronti. Voi farete un bello scatto? 349-7225-831, già state impostando il telefono con tutti i vari parametri?

insieme a J-Ax, neanche farlo apposta, vorrei ma non posso, quindi quando osserverete la bellissima eclissi totale di luna, pensate a questa canzone, pensate alle mie parole e ditevi tra voi, vorrei

fare ma senza pubblicare. Intanto poi tutti lo fanno, tutti vediamo da angolo nazioni diverse, da prospettive diverse, l'eclissi totale. Su, dai, sono le 16:39 minuti, ovviamente si sta scherzando qui a Bricon. Se volete fare una foto la potete fare, e anzi potete anche taggare

La voce è quella di Gwen Stefani con Swallow My Tears. E c'è una storia che sta diventando virale sui social, sta facendo un po' il giro del web, ha come protagonista il proprietario di un ristorante di Pirimonte Matese

estate, non ha dovuto fare un bel niente se non preparare il pranzo, perché poi nel giro di pochi minuti avevano già sistemato, pulito il locale, portato via la spazzatura. Devo dire, il gesto carino in primis da parte del proprietario, ma poi anche da parte di questo gruppo di ragazzini. Le persone buone esistono ancora, per fortuna, nonostante ogni giorno veniamo tempestati di cattive notizie, di persone che sbagliano, di persone maleducate, per fortuna. Quindi spero che questa storia faccia proprio il

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità. L'età dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il calciomercato, si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club Viola ha deciso di multarlo, riconvocandolo nel pomeriggio per allenarsi individualmente. Ufficiale intanto Willy Cambuala al Como. Il difensore centrale francese classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. Dopo 12 giorni di assenza per infortunio, Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo con il Milan. E il rientro sul campo tuttavia non cambia la sua posizione. La società rossonera continua a considerarlo sul mercato, con il futuro dell'attaccante portoghese che si preannuncia come un duello a due tra Aston Villa e Galatasaray. Siamo al volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia, con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella Pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha segnato fin qui un percorso altrettanto netto. 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. La MotoGP è arrivata all'ufficialità. Fermín Aldeguer lascia Gresini e passa in VR46 e il pilota spagnolo ha firmato con il Team Factory Support Ducati fino al 2028. Nuova squadra per Luca Marini, che lascia Honda e approda in KTM Tech 3 della prossima stagione, sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Track House fino al 2028. Enea condividerà il box con Raul Fernandez, che è rinnovato fino al 2028. Tennis mercoledì a tinte azzurre, oltre a Flavio Cobolli impegnato nel doppio misto degli US Open. All'ATP 250 di Winston-Salem scende in campo Luciano Darderi. L'azzurro testa di serie numero 2 è reduce della vittoria nel derby contro Mattia Bellucci in 3-7 e affronterà non prima delle 20 l'olandese Van de Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, dopo aver superato il francese Mannarino 6-1-7-6 agli ottavi, sfiderà invece l'australiano Duckworth, non prima delle 23:30.

memoria e la nostalgia ci fanno pensare e soprattutto magari ci portano ad avere delle idee nuove. È il caso di Stefano De Martino, sapete, impegnato nell'ascolto dei 500 brani, ma non solo, sta pensando anche alla struttura, all'organizzazione e in particolare a chi lo fiancherà nelle

fatto, secondo me, tipo all'una di notte, ha fatto Dust and Out 2 minuti e poi subì andare, ciao, grazie, è stato un piacere Dua Lipa. Invece, se fosse veramente così, la potremmo vedere per 2 o 3 ore in una serata, che può essere martedì, che può essere giovedì, non si sa ne ancora. Sta progettando tutto Stefano De Martino, sta lanciando dei nomi davvero importanti, perché va bene i Maneskin, ma avere al fianco Dua Lipa per una sera, secondo me Stefano De Martino farà anche un ballo insieme a lei. Quindi se ti serve una mano, Stefano, chiamami quando vuoi. Si conclude il break on la seconda ora con Lenny.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti, il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Stando a quanto si legge su BBC, 133 persone disperse sarebbero indiani, almeno 47 americane e 33 britanniche. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni. Due italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
2: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa delle esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
3: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California.
2: La cronaca ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorse nel veneziano. A finire in manette dopo mesi di indagini un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione dietro compenso di almeno 3.500 euro.
3: Denunciato un 22enne bolognese per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito alcuni volontari della pubblica assistenza Croce Italia. L'ambulanza era intervenuta su richiesta del ragazzo che, in stato di agitazione, si è mostrato prima collaborativo, poi avrebbe aggredito i volontari. Per calmarlo, i carabinieri sul posto hanno usato spray al peperoncino.
2: Il calcio: l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ed è tutto più

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

piattaforma con il brano On The Floor in collaborazione con Pitbull. Pensate che questo brano, uscito nel 2011, è stato un enorme successo per entrambi, tanto da raggiungere questo traguardo. 2011-2026, il passo è molto breve, però raggiungere 1 miliardo di streaming è davvero tanto, quindi complimenti in primis a J-Lo, ma anche alla collaborazione con Pitbull. Tutto questo è stato testimoniato sui loro profili social, quindi andate a sbirciare sia la foto ma anche la caption.

fortuna, va proprio così. Ritornando alla serie TV Off Campus, fra pochi giorni, fra poche settimane, vedremo un po' l'evoluzione, il secondo capitolo. Io per tutta la vita sono team Dean e Ellie. Non so voi.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

dopo il matrimonio Top Secret con Georgina Rodriguez, insieme a pochi ma buoni, ha deciso di presentarsi agli allenamenti con un look totalmente diverso. È diventato biondo, un colore di capelli platino, devo dire un nuovo inizio e anche una nuova vita per Cristiano Ronaldo. Mi piace questo look, ti dona.

0: delle differenze, poi non è così, è un gioco appunto, perché è stato paragonato ad Eminem, non ne hanno trovate. Vi piace questo cambio di look di Cristiano? 349-7225-831. Io continuo a preferire il cambio di look attuato da Holland.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto, arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

tante anomalie sottomarine, quindi c'è questa campanellina che continua a mandare dei segnali, e tra questi si nasconderebbe una delle navi dei viaggi di Cristoforo Colombo. Il luogo della scoperta rende la caccia subito al relitto. La Isabella venne fondata nel 1493 durante la seconda spedizione di Colombo nelle Americhe e rappresenta il primo insediamento europeo nel Nuovo Mondo. Quindi queste 40 anomalie nei Caraibi sono tante, ora l'UNESCO si sta impegnando con questa missione. Incrociamo le dita. Dov'è?

continuiamo a parlare di queste anomalie, 40 anomalie nei Mar dei Caraibi, e subito è partita questa missione internazionale. Però l'UNESCO ha precisato questa cosa: un'anomalia geofisica non coincide necessariamente con una nave affondata, indica soltanto un'irregolarità della struttura oppure del fondale. Quindi di conseguenza devono fare delle operazioni, devono fare delle verifiche dirette e concrete. Alcuni tracciati, sto leggendo, potrebbero rivelarsi formazioni rocciose naturali, altri segnali al

0: invasione coloniale atlantica. Quindi è tutto da vedere, è tutto. Noi rimaniamo qui. 40 anomalie, ora fanno le dovute ricerche. Noi attendiamo soltanto la Isabella, questo relitto. Non vedo l'ora di vederlo.
1: Buona

orari, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio e a domani.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: C'è attesa per il Consiglio dei Ministri che si riunisce in questi minuti e dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate, un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
1: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti, il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni. Due italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
2: Secondo il Financial Times, l'amministrazione del presidente Trump ha sospeso a livello globale le richieste di visto per immigrati per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza negli Stati Uniti. I richiedenti del visto per immigrati che avevano colloqui programmati presso ambasciate e consolati americani nel mondo hanno ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava loro il rinvio del loro appuntamento.
1: Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida, insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro in quanto agricoltore appassionato. L'onorificenza conferita gli fu motivata anche dalla produzione da parte della sua azienda di vini tra i più pregiati e diffusi in Italia e nel mondo. Oggi al timone dell'azienda c'è suo figlio Lamberto.
2: L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, pure la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC Giovanni Malagò.
1: Ciclismo, l'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour dell'Avenir, il Tour de France dei giovani. Uno straordinario Lorenzo Finn chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella settima tappa, con arrivo in Italia a Ceresole Reale Lago Sirru. L'ultimo azzurro a trionfare fu Gian Battista Baronchelli nel 1973.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ovviamente la versione best of, in questi giorni stiamo ripercorrendo quello che è il 2026. Ciao, sono Manuel Giancale, buon mercoledì 26 di agosto e torniamo a mercoledì 6 maggio, quando abbiamo scoperto che per anni si fingeva avvocato, il nostro genio di quella puntata. Ma cominciamo invece dagli italiani che sono fedeli al caro e vecchio SMS, quindi non si mandano WhatsApp, si mandano messaggi SMS. Tra poco tutto questo nella versione best of di One Hour. Benvenuti.
4: 3, 2, 1. One Hour.

italiani sono fedeli, sono davvero fedeli, e non parlo di amore, parlo di messaggi, SMS, perché qui si torna indietro nel tempo. Il testo vecchio stile, chiamiamolo così, giusto per non farci sentire un po' più anzianotti. Con i nostri cellulari abbiamo modo di poter chiamare, messaggiare, scrivere, creare chat, eccetera. Ci sono tante applicazioni che ci permettono di comunicare con le altre persone. Molti utilizzano sicuramente WhatsApp, che è una delle applicazioni più utilizzate al mondo, almeno per quanto riguarda il mondo occidentale, però ci sono persone qui in Italia che preferiscono ancora gli SMS rispetto alle chat, quelle appunto più digitali. Gli SMS resistono. Il 60% degli italiani, più o meno il 60% degli italiani, secondo questo sondaggio, utilizza ancora gli SMS. Dico utilizza ancora perché ormai con la messaggistica, quella delle chat, cioè è un attimo che si manda la foto, si manda l'audio, si manda questo o quell'altro. Un italiano su 5 ammette comunque di non sopportare le telefonate, quindi i messaggi è proprio la cosa migliore, perché dà anche la possibilità di, come posso dire, rispettare l'altra persona, perché diamo il tempo per rispondere, insomma lo vede come un minore impegno, ecco, mettiamola così, e quindi la telefonata è più impegnativa, il messaggio invece è meno impegnativa e quindi forse più utilizzata. Comunque il classico visualizzato senza risposta infastidisce almeno la metà di noi, cioè almeno la metà di noi, perché onestamente io direi anche tutti noi. Quanto è fastidioso sapere che hanno visto il nostro messaggio e non ci hanno ancora risposto. 3, 2, 1 hour. This is Max Porcelli and you're listening to Twisted Mind.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Ben ritrovati, buon mercoledì, siamo a metà settimana, abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi con gli italiani fedeli al vecchio e caro SMS, quello che una volta si pagava, adesso non si paga neanche più, te li regalano tant'è che non vengono utilizzati, ma pare che il 60% degli italiani utilizzi ancora gli SMS piuttosto che il messaggio, quello classico, piuttosto che le app per chattare. Forse perché odiamo tutti i vari gruppi che WhatsApp ci permette di fare e non vogliamo entrare su WhatsApp per guardare appunto questi gruppi, allora sai che c'è, uso gli SMS.
1: One hour.
2: One hour.

0: in America, andiamo in USA per andare a trovare la nostra genia di oggi, che adesso passerà 5 minuti non tanto carini, visto che si è finta avvocata. E che cosa è successo dopo? Lo scopriremo qui.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il presidente di UNCEM, Marco Bussone, invita alla cautela sul possibile neopopolamento delle aree montane legato alla crisi climatica. Al momento non ci sono dati certi. La montagna può diventare rifugio climatico, ma servono servizi essenziali, case disponibili, diritto di abitare garantito e nuovi modelli economici. Bussone ricorda che l'inverno è lungo e l'isolamento si supera solo con comunità capaci di offrire opportunità a famiglie, giovani e anziani.
2: Una ricerca Astra Ricerche mostra che il 95% degli italiani consuma caffè ogni giorno e oltre 7 su 10 curano con attenzione la preparazione. Quasi metà si riconosce nell'ombarista e 1 su 4 ha aumentato i consumi in casa. Studi internazionali indicano che un consumo moderato, 3 a 4 tazze al giorno, può ridurre il rischio cardiovascolare e di diabete, migliorare attenzione e performance, mentre un eccesso può favorire ansia e disturbi del sonno.
1: Apriamo la pagina culturale con l'appuntamento che porterà al Forte di Bard la presentazione del nuovo volume della rivista europea Le Grand Continent, sabato 29 agosto, quinto volume della rivista europea, dedicato al tema Il nemico che ci designa. Un appuntamento di alto profilo che riunisce giornalismo, ricerca universitaria e diplomazia in 3 panel dedicati alle grandi questioni del nostro tempo.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Già è brutto fingersi di essere un'altra persona rispetto a quello che siamo, ma lei addirittura si è inventata, lei la nostra genia di oggi, si è inventata una professione, si è finta avvocata per anni. Siamo in America, ha fatto decine di vittime, tutti i suoi clienti, visto che lei era una finta avvocata, cioè tutti i suoi clienti praticamente, adesso non so se dovranno rifare praticamente tutto quello che hanno fatto. Tra le decine di vittime che lei, finta avvocata, ha fatto, c'è anche una coppia che credeva di essere divorziata, cioè nel senso legalmente avevano divorziato, e invece no, visto che lei è una finta avvocata, visto che è stata scoperta, ovviamente, ecco perché la nostra genia di oggi, tra l'altro adesso è stata anche, rischia una condanna da 5 a 15 anni di carcere per questa cosa, quindi non è una roba da poco. Comunque pare che questi qui, che credevano di avere legalmente divorziato, quando poi hanno scoperto che invece i documenti riportavano una firma falsa del giudice, cosa dovranno fare adesso? Di nuovo tutta la pappardella? O rimangono sposati? Magari si sono di nuovo innamorati tra di loro? Vabbè. Comunque, genia di oggi, lei, finta avvocata che ha lavorato per anni. Veramente una cosa che, come ti viene in mente? Ma poi pensi pure di non venir beccata. 3, 2, 1 1 hour.

0: Nel nostro mercoledì una buona notizia per tutti coloro che utilizzano delle applicazioni per poter incontrare delle persone, per poter conoscere persone nuove e non solo per quello che state pensando. Tra poco una buona notizia, perché così almeno dall'altra parte finalmente avremo persone reali. Tra poco.
1: 3, 2, 1 hour. Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Super Trailers.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
14: 3, 2, 1, 1, power!

0: Ancora ben ritrovati e buon mercoledì 6 di maggio. Grazie per aver scelto noi per il vostro viaggio in questa settimana piena, perché la scorsa era una settimana corta, invece qua la settimana è piena. Venerdì non sarà a festa come è stato il primo maggio, quindi mi dispiace per questo. Buona notizia per tutti coloro che vogliono conoscere persone nuove, che vogliono utilizzare per esempio delle applicazioni per poter conoscere queste persone, non solo per delle robe che uno ci pensa. Ma sì, dai, non siate maliziosi, c'è Tinder, che è una delle applicazioni di incontri online, cioè non è utilizzata solo per una cosa, si può anche semplicemente conoscere le altre persone, punto e basta. Beh, comunque pare che abbiano tirato fuori un modo per dire addio a tutti quegli account falsi, cioè persone o anzi profili che sono iscritti su quell'applicazione che però sono falsi, cioè dietro non c'è una persona reale, e c'è un sistema di scansione dell'iride, cioè nel senso il nostro occhio. In pratica l'applicazione riconoscerà il nostro occhio. Questa è una vera e propria prova di umanità, mettiamola così. C'è ovviamente il dibattito sulla privacy, ma dove vanno i nostri occhi, ma poi come faranno a tenere i nostri dati, eccetera eccetera. Insomma, il concetto è che non è facile riuscire a fare una cosa del genere. Pare però che piano piano ci stiano riuscendo, anche perché per un'applicazione dove devi incontrare una persona e ci devi stare da solo o da sola, cioè la fiducia è fondamentale, la fiducia è centrale. Quindi se dall'altra parte non c'è la persona con la quale effettivamente vogliamo vogliamo vederci, qui la fiducia cade.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: Si chiude qui questa puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Era la versione best of. In questo mercoledì siamo andati a ripercorrere quello che abbiamo fatto mercoledì 6 di maggio, quando abbiamo parlato anche delle novità per quanto riguarda ciò che è l'ingresso su alcune applicazioni, Tinder, Zoom per esempio, perché arriva la scansione dell'iride, cioè in pratica non possiamo più fregare il sistema, dobbiamo per forza essere noi perché ci scansiona l'occhio, il nostro iride, il nostro occhio, e quindi ci riconosce per forza. Domani un'altra puntata della versione best of di One Hour, quell'ora che ti basta, solo il meglio di quello che abbiamo fatto nel 2026. Ciao, a domani.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivate in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi.
4: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 579 turisti, il bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse. Secondo un portavoce, la portata dei danni è stata oltre ogni immaginazione.
5: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa prevede ulteriori 2,2 miliardi di dollari nelle casse della California. Inoltre, l'azienda dovrà attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook ed Instagram da parte degli utenti adolescenti.
4: Addio a Tim Curry, leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale The Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It. È morto all'età di 80 anni nella serata del 25 nella sua casa a Los Angeles negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012.
5: È stato arrestato in Catalogna e latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana è noto come il mago delle evasioni. La fuga del 42enne è stata interrotta dalla Polizia Nazionale Spagnola. L'ultima fuga dell'uomo, era evaso già 4 volte, risaliva al 7 dicembre scorso, quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. In quell'occasione il mago delle evasioni si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Il 42enne si trova ora in carcere a Tarragona in Spagna in attesa dell'estradizione in Italia.
4: Lo sport, l'Italia chiude la fase a gironi degli europei del volley femminile con un percorso netto. 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno, la quarta classificata della Pool B. Dal 30 agosto il via alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. 5 su 5, un solo set perso. L'Italia della pallavolo femminile prosegue il suo percorso netto agli europei. Battuta anche la Francia per 3-1 nella sfida decisiva per il primo posto nel girone. Le azzurre di Velasco si qualificano così da prime classificate al termine di un percorso netto nel gruppo D, dove hanno affrontato e battuto Svezia, Croazia, Slovacchia, Montenegro e oggi proprio la Francia. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. Calcio, la FIGC prende posizione e ritira ufficialmente il proprio sostegno a Gianni Infantino, presidente della FIFA, in vista delle elezioni presidenziali di marzo 2027, dopo il caso del progetto, poi ritirato, di voler vendere una parte dei mondiali a investitori privati. A renderlo noto è stato proprio il massimo organo calcistico nazionale sul proprio sito ufficiale. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, dichiara il presidente della FIGC, Malagò. Calciomercato, Andrea Pinamonti è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Lazio. L'attaccante è arrivato al centro sportivo di Formello, dove sosterrà le visite mediche. L'Al Jazeera, club di prima divisione degli Emirati Arabi Uniti, ha trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento di Aslani. Il club ha formalizzato anche la sua proposta di ingaggio al calciatore. La chiusura è attesa nelle prossime ore. L'accordo tra club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni al raggiungimento di un certo numero di presenze. Nonostante le voci dalla Premier League, il Galatasaray resta l'opzione più probabile per il futuro di Rafa Leao e il rilancio dei turchi, atteso nelle prossime ore, conferma la pista di mercato. Un'offerta migliorativa rispetto ai 40 milioni più bonus prospettati qualche giorno fa e che il Milan questa volta valuterà molto seriamente, perché tocca i famosi 50 milioni di euro che vuole Jerry Cardinale. Intanto Leao ha svolto una buona parte dell'ultimo allenamento in gruppo, ma resta in forse per una possibile convocazione con il Venezia, per ragioni di mercato. Il ciclismo, Matthew Brennan e Cale Elbis conquista allo sprint la quinta tappa della Vuelta, da Falsetta a Roquetes di 173,3 km. Il britannico ha preceduto Meius e l'italiano Vincenzo Albanese, quarto l'altro azzurro Romele. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa. L'Italia del ciclismo può sognare con Lorenzo Marquefin. Il campione del mondo Under 23 conquista la 62esima edizione del Tour dell'Avenir, la corsa a tappe più importante del calendario giovanile. L'azzurro si è imposto per distacco nel finale in salita, vincendo anche l'ultima tappa, che si è conclusa oggi in Italia a Lago Serrò. Finn riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del Tour dei Giovani 53 anni dopo Giambattista Baronchelli, e proprio come il mantovano riesce nella storica doppietta Giro e Tour. MotoGP, Ayogura salterà il prossimo weekend ad Aragon. Il pilota giapponese, come comunicato da Aprilia Track House, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. La frattura vicina al pollice necessita di un intervento chirurgico che verrà effettuato domani. Sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi. Purché a pagare non siano i cittadini, ha detto. Sa di Unione Sovietica, ha detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte, anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochi anni. Siamo alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 95 i morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche della Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali, assicurare dunque se necessario assistenza. I due italiani che risultano al momento coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri italiani. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Meta ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Addio a Tim Curry, il leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale del Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It, è morto all'età di 80 anni nella serata di ieri sera a Los Angeles nella sua casa negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012. Per la cronaca, è stato arrestato in Catalogna il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il mago delle evasioni. La fuga del 42enne è stata interrotta dalla Polizia Nazionale Spagnola. L'ultima fuga dell'uomo era evaso 4 volte e risaliva al 7 dicembre scorso, quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. In quella occasione il mago delle evasioni si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Il 42enne si trova ora in carcere a Tarragona in attesa dell'estradizione in Italia. In chiusura lo sport, l'Ital Volley femminile continua a trionfare, quinta vittoria consecutiva contro la Francia nel Pool D dell'Europeo di Volley in Svezia e ottavi conquistati da prime. Anche la Francia deve arrendersi per 3-1 contro le ragazze di Velasco, che partono bene con 25-19 nel primo set. Le transalpine reagiscono nel secondo parziale, finisce 19-25, poi però l'Italia sale in cattedra nei momenti decisivi dei due set successivi e chiude i conti 25-23, 25-19. E con questo è tutto, a più tardi!

a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

0: Sono le 22 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi, almeno 95 morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche dalla Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali e assicurare, se necessario, assistenza. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini. Sa di Unione Sovietica, detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte anche se il nome è scritto in modo diverso, la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni. Voltiamo pagina, il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati a l'Iran. La rivelazione del Financial Times, secondo cui al centro dei lavori del governo britannico c'è l'aggiornamento del cosiddetto War Book, un manuale che stabilisce come il paese debba rispondere in caso di attacchi. Burnham starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatole e acqua in bottiglia. Secondo quanto riporta Bloomberg, Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già a inizio luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivata in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi. Il calcio in chiusura, l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma marzo 2027. Dopo le 6 nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero 1 del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, così spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. E con questo è tutto, a più tardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ey, no credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi. Purché a pagare non siano i cittadini, ha detto. Sa di Unione Sovietica, ha detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte, anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochi anni. Voltiamo pagina. Il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. La rivelazione del Financial Times, secondo cui al centro dei lavori del governo britannico c'è l'aggiornamento del cosiddetto War Book, un manuale che stabilisce come il paese debba rispondere in caso di attacchi. Burnham starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Secondo quanto riporta Bloomberg, Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Siamo alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 95 i morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche della Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali e assicurare dunque, se necessario, assistenza. I due italiani che risultano al momento coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri italiani. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Meta ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Addio a Tim Curry, il leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale del Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It, è morto all'età di 80 anni nella serata di ieri sera a Los Angeles nella sua casa negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012. In chiusura allo sport, Little Volley femminile continua a trionfare, quinta vittoria consecutiva contro la Francia nel pool D dell'Europeo di Volley in Svezia e ottavi conquistati da prime. Anche la Francia deve arrendersi per 3-1 contro le ragazze di Velasco che partono bene con 25-19 nel primo set. Le transalpine reagiscono nel secondo parziale, finisce 19-25, poi però l'Italia sale in cattedra nei momenti decisivi dei due set successivi e chiude i conti 25-23, 25-19. E con questo è tutto, a più tardi!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,